0: Und Gianna Nannini.
1: Mehr Abwechslung. Bayern 1 gehört ins Leben. Du,
2: quell'espressione malinconica, quel sorriso in più.